0: ricca, mi ciaccia, mi corre, mi eva, mi remo, mi peggio, mi fiera e mi ignora.
1: Dammi un pack, io sto insicuro.
0: Hai canale, sta con la caglio?
1: Dammi un pack, io sto insicuro.